così buio da cercarti e non trovarti. Per quanto freddo si farà sul mio cammino,